0: Giancannoli.
1: Giancannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
0: Restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
0: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
3: Italiano, italiano, italiano.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.